Siamo scendendo le chiscono di Somactalia e Somactalia. Rinci rinci catunci, radio, la voce è Napo, 108.5 FM. La piacciona ci sia ci resegnare Somactalia, che è un apparico. Rinci rinci, ho cercato un angolo che ci sia aiugnalia. Padre Mario Perin, che è Somactalia. Rinci rinci, ho cercato. Catiungi, padre Mario, alipuncia, snagliare tucchi tucchi yuguna, catiungici de kishka, ayugunalia, rinchisha, awechisha. La pia kishkunalia, ya kangunas, ya padre ningerun chimi, la pia benicion da cuyaosha, ya ellos conas de Magdalena Napacho, y manguimandas, de Magdalena Ali, cao sangawa, se Magdalena Yucancheria Napan, intindin, la pia Magdalena Kangunaras, kauna monas kashina, kauna. Quieres casina, con la recién apacho. Yaya, churi, Espíritu Santo, shutipi, amén. Ashidame, de aquí se va a hacer Somactalia.